0: Επιστρέψαμε με τα διαφημιστικά μηνύματα και το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Αυτή τη δεύτερη ώρα θα ακούσετε τη συνέντευξη τύπου του Βάλτερ Ματσάρη, του προπονητή της ομάδας του Ηρακλή, και του κ. Μονεβασιώτη, τι είπε στο τέλος. Βάλτερ Ματσάρη για τη φιλοσοφία του, για τις μεταγραφές, για όλους και για όλα, για την συνεργασία του με τον Ηρακλή. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Quando ho iniziato la mia carriera con Livorno, 23 anni fa, e sono venuto con entusiasmo soprattutto perché mi è stato, quando in passato mi sono state offerte panchine, erano panchine durante l'anno in corsa. In corsa vuol dire panchina. La panchina quando subentri. Ora faccio dall'inizio, con l'Iraklis, dall'inizio, ok? E quindi sono contento di poter iniziare il progetto dalla preparazione. L'ultima volta in cui ho fatto questo...
2: Είχα λοιπόν έναν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό όταν μίλησα με τον πρόεδρο της ομάδας. Πρέπει να πω ότι ξεκίνησα στο Λιβόρνο πριν από 23 χρόνια.
1: Certo. Mi era stato offerto panchine durante l'anno, durante le
2: ma έγινε λοιπόν προσφορά να εργαστώ σε κάποιες ομάδες στη μέση της χρονιάς.
1: E quindi non volevo, perché l'ultima volta in cui ho fatto l'allenatore dall'estate per tutto l'anno è stato a Torino, dove ho fatto il record di punti della storia del Torino.
2: Δεν ήθελα όμως να το κάνω, γιατί η τελευταία χρονιά που το έκανα, να ξεκινήσω δηλαδή το καλοκαίρι, ήταν στο Τωρίνο, όπου έκανα ένα ρεκόρ βαθμών εκεί πέρα. Σημειώσαμε ένα ρεκόρ βαθμών αυτή την ομάδα.
1: A me piace prendere le squadre dall'estate per poter dare la mia impronta alla squadra.
3: Grazie po' καλό.
1: Grazie.
2: Θα σας μεταφράσω λίγο την ερώτηση που έκανε ο κύριος. Είπατε, λέει, ότι είστε ψήρας. Πρέπει να ξέρετε ότι και το κοινό του Ηρακλή, οι φύλαθλοι, είναι επίσης ψήρες. Μιλάμε για μια ιστορική ομάδα. Τη δεκαετία του 80 παίξαμε πολύ καλά, χωρίς επιτυχίες βέβαια. Τελευταία όμως δεν πάμε και τόσο καλά. Εσείς έρχεστε από την Ιταλία. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι πώς θα το κάνετε και ποιος είναι ο στόχος. Είναι το πρωτάθλημα. Είναι το UEFA. Πάνε βέβαια όλα καλά, αλλά ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι προσδοκίες. Αν είναι να πάμε, είμαστε ήδη στη Super League. Η ερώτηση είναι ποιες είναι οι προσδοκίες και εύχομαι και καλή τύχη στην ομάδα σας.
1: Allora, qui ci sarebbe da parlare tanto. Faccio veloce, facciamolo veloce. Ci sarebbe da parlare tanto.
4: Allora, parliamo contemporaneamente per fare prima.
2: Okay. Yeah. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά.
1: Però io credo che la mia forza di quando ho iniziato la carriera.
2: Όμως πιστεύω ότι η δύναμη μου όταν ξεκίνησα την καριέρα μου.
1: Mi sono concentrato su quello che devo fare sul campo. Non mi sono mai posto cosa succederà durante l'anno. In questo caso, comunque, Iraklis è un club storico, è vero. Però la realtà ha detto che il presidente l'ha presa in Serie B, nella seconda serie. Serie B in italiano, come si dice? Second Serie. È tornato quest'anno nella massima serie. La realtà del calcio moderno dice che in questo momento i tifosi devono essere orgogliosi di essere tornati intanto nella massima serie e non devono mettere troppa pressione, non a me. Io vivo di stress, la mia carriera parla per questo e non c'è bisogno che lo dica. Ma i nostri giocatori devono giocare con la giusta tranquillità per poter fare i risultati. E questo sarà compito mio di far capire ai ragazzi che si trovano magari per la prima volta nella massima serie a pensare di giocare bene, di fare risultati e non altro. Il peso di una società gloriosa, grazie a Dio l'ho provate tutte le esperienze. Ho avuto giocatori al Napoli che non avevano mai fatto la Champions in carriera. Quindi siamo arrivati, si è superato il turno, abbiamo battuto il Manchester City, il Villarreal. Giocatori che tensione avevano prima delle partite. E dobbiamo essere bravi a metterle i nostri giocatori nella condizione di non sentire troppo la pressione. Ma questo sarà compito mio. Per il resto non so cosa. Come principio io sono un allenatore che poche parole ma tanti fatti. Io penso a lavorare, mi piace fare programmi. Non voglio dire obiettivi assurdi, però ai giocatori dirò che non dobbiamo porci limiti. Non dobbiamo avere limiti, porci.
2: Δεν πρέπει να έχουν όρια.
1: Οκ. Okay.
3: Μπρέμ. Welcome, κύριο Μακάρη. Ήθελα να ρωτήσω τι τον έκανε να έρθει στον Ηρακλή, ποιο είναι το πρώτο που συζήτησε με τον πρόεδρο και ποιες επαφές έχει κάνει κάποιοι στην Ιταλία για τον καταστατικό σχεδιασμό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Allora. Per quanto riguarda il mercato, se voi sentite anche le mie precedenti interviste, come logica di Mazzarri, il mercato lo fa la società, i suoi direttori sportivi, e l'allenatore deve fare tirare fuori il meglio dei giocatori che la società mette a lui a disposizione. Per me un'azienda, una squadra che funziona è dove all'interno c'è rispetto dei ruoli. Rispetto dei ruoli per me è fondamentale. Il mercato, il budget, eccetera, eccetera, lo ha la società. L'allenatore, coach, deve allenare al meglio le risorse che la società gli rimette a disposizione. Tant'è vero che io ho detto al presidente, a tutti, che ecco perché insisto a dire sono contento di arrivare a luglio, perché avrò un mese per valutare i giocatori che sono a disposizione sia qui nel ritiro qui in Grecia e soprattutto quando faremo amichevoli importanti. Contro squadre che io conosco molto bene perché sono italiano, sono squadre che vanno per la maggiore, lì testeremo la nostra forza. Sono squadre di alto tipo Bologna. E quindi ho detto alla società proprio questo, quindi con grande serenità, se possiamo poi fare dei correttivi da qui alla fine del calciomercato, dei correttivi, delle correzioni, ne parlerò con la società e vedremo cosa possiamo fare insieme. Così il mercato quando finisce, il transfer market, non ci vuole fretta perché io sono nuovo,
2: Είμαι καινούριος.
1: Tanti giocatori saranno nuovi.
2: Πολλοί ποδοσφαιριστές θα είναι καινούργοι.
1: Proprio perché c'è tanto tempo prima che iniziano le partite che contano.
2: Και επειδή υπάρχει και τόσο χρόνος πριν ξεκινήσουν τα μάτς που έχουν σημασία.
1: Dobbiamo cercare io di fare il meglio sul campo e la società nel mercato.
2: Εγώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στο γήπεδο και η ΠΑΕ να κάνει επίσης ό,τι καλύτερο μπορεί στο δικό της τομέα.
1: Okay.
5: Prima di tutto, signore Mazzari, benvenuto a Salonicamente Ακλής. Είμαι ο προπονητής από την Ιταλία, στο κορυφαίο βιογραφικό που έχει έρθει στην χώρα μας, μαζί με τον Κλάουντο Ρανιέρι. Του χρόνου θα αντιμετωπίσει ένα συνάδελφο τον Αλέσιο Λύση στο ΠΑΟ. Πώς αισθάνεται γι' αυτό, δεδομένου ότι βρέθηκε από μια χώρα με μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση σαν την Ιταλία?
1: Για...
5: Στο ΠΑΟ, έναν άλλο θέλει. Πώς αισθάνεται γι' αυτό, δεδομένου που έρχεται από μια χώρα με μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση όπως η Ιταλία? Και άμα μίλησε με κάποιον συνάδελφο του Ιταλού προπονητή ή πρώην παίχτη του Ιρακλή για να έρθει να το συμβούλευσε για να φύγει.
1: Guardi, io non parlo mai, neanche in precedenza.
2: Δεν μιλάω ποτέ προκαταβολικά.
1: Io non chiedo mai informazioni, non mi piace.
2: Δεν ζητώ πληροφορίε γιατί δεν μου αρέσει.
1: Perché non voglio essere condizionato da niente e da nessuno.
2: Δεν θέλω να περιορίζω τον εαυτό μου από κανέναν και από τίποτα.
1: Io ho fatto all'università, ho fatto psicologia e sociologia.
2: Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο ψυχολογία και κοινωνιολογία.
1: Perché mi piace quando io vedo le persone face to face.
2: Όταν βλέπω τους ανθρώπους face to face.
1: È la stessa cosa quando palpo l'ambiente.
2: Είναι το ίδιο πράγμα όταν αντιλαμβάνομαι το χώρο γύρω μου.
1: Io oggi sono felice.
2: Σήμερα είμαι χαρούμενος.
1: Perché vi guardo in faccia tutti e sento.
2: Νιώθω το συνέστημα.
1: Non chiedo mai ad altri.
2: Δεν ζητάω πληροφορίες ποτέ από άλλους.
1: Vi spiego perché molte volte quando ero a inizio carriera.
2: Πολλές φορές όταν ήμουν στην αρχή της καριέρας μου.
1: Chiedevo a miei colleghi, avevo qualche amico. Di un giocatore. E magari questo allenatore parlava male, bene. Quando io arrivavo nello spogliatoio ero condizionato da quello che mi aveva detto.
2: Ήδη είμαι προκατηλημένος από αυτά που μου είχαν πει.
1: E non va bene perché.
2: Και δεν είναι σωστό αυτό.
1: Dopo quell'esperienza ho
2: Γιατί
1: capito.
2: Με την εμπειρία κατάλαβα.
1: Che mi fido più del mio istinto e mi sono trovato meglio. Il rapporto con un giocatore, con una persona, si crea dal momento che inizia il contatto. Per me è così, rimarrà sempre questo.
2: Σε επαφή με κάποιον. Για μένα πάντα έτσι θα είναι.
1: Quindi non mi faccio condizionare da niente, da nessuno, che non sia la mia sensazione.
2: Και
1: okay.
2: Θέλω να έχω τη δική μου αίσθηση για τα πράγματα.
1: Okay.
5: Καλησπέρα. Θα ήθελα μια ερώτηση στον coach και μια στον κύριο πρόεδρο, αν το επιτρέπετε.
6: Να τελειώσουμε τις ερωτήσεις με τον coach και πάμε στο τέλος αν είναι κάτι για τον Ηρακλή.
5: Ήθελα να ρωτήσω τον coach, εγώ τον καλωσορίσουμε. Ο πρόεδρος, ο κ. Πρόεδρος, είπε προηγουμένως ότι θέλει να μείνει στην ομάδα ο κ. Ματσάρη 2 χρόνια, ίσως και 3. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάει για μια πολυετή συνεργασία. Ο ίδιος είναι έμπειρος προπονητής, έχει δουλεύει στην Ιταλία και τον έχουν παρακολουθήσει. Είναι έτοιμος να χτίσει τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής χρειάζεται χτίσιμο από την πρώτη χρονιά. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να πάει για πρωτάθλημα, ξέρουμε ότι πρέπει να κάνει μια άλλη προσπάθεια από το εσεί. Αλλά χρειάζεται χτίσιμο. Ο ίδιος ο Ματσάρε, ο προπονητής που ήρθε εδώ, είναι έτοιμος να χτίσει αυτόν τον Ηρακλή. Ευχαριστώ.
1: Allora. Intanto mi fa piacere che il Presidente abbia questa idea di me. Questo mi rende
2: orgoglioso. Πρόεδρος έχει αυτή την άποψη για μένα.
1: Però dopo 20 anni di η calcio.
2: Μετά από 20 χρόνια που έχω ζήσει στον χώρο του ποδοσφαίρου.
1: L'esperienza mi dice, inutile ora pensare al futuro.
2: Η εμπειρία μου λέει ότι δεν χρειάζεται τώρα να σκεφτόμαστε το μέλλον.
1: Noi dobbiamo capirci, partire meglio possibile.
2: Πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον, να ξεκινήσουμε με το καλύτερο, την καλύτερη δυνατόν σχέση.
1: E come tutte le persone al mondo.
2: Και όπως όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο.
1: Quando lavoriamo seriamente. Stiamo attenti ad ogni cosa.
2: Και σκληρά και έχουμε προσήλωση σε οποιοδήποτε πράγμα.
1: Dobbiamo io per primo ammettere se ho fatto un errore.
2: Πρέπει πρώτος εγώ να παραδεχτώ αν έχω κάνει κάποιο λάθος.
1: Ed essere leali a poterlo correggere insieme.
2: Και να είμαστε πιστοί στο να μπορούμε να το διορθώσουμε μαζί.
1: Ecco perché insisto, non vedo l'ora di andare. On the pitch, sul campo, per poter vedere questi ragazzi, poter capire cosa mi possono dare, cosa posso dare io a loro e relazionare il presidente. E insieme, con orgoglio ma anche con tranquillità, dei forti, la tranquillità dei forti, le persone forti non perdono mai la testa.
2: Οι δυνατοί άνθρωποι δεν χάνουν ποτέ το μυαλό
1: του,
2: δεν
1: συμβαίνονται
2: ποτέ.
1: Correggere i possibili errori che abbiamo fatto.
2: Μαζί λοιπόν να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα λάθη που έχουν γίνει.
1: E allora, come ho fatto alla Regina, ad esempio.
2: Όπως έκανα για παράδειγμα στη Regina.
1: Come ho fatto al Napoli, come ho fatto alla Sampdoria.
2: Sampdoria.
1: Ci leveremo tutti delle grandi soddisfazioni. Però bisogna essere.
2: Ελπίζουμε να έχουμε μεγάλα αποτελέσματα με ικανοποίηση.
1: Però si deve creare fra le varie componenti societarie questa fiducia reciproca che ci dà la forza di farlo.
2: Πρέπει να δημιουργηθεί μια τέτοια σχέση και να έχουμε αυτά τα συστατικά για να μπορέσουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη δύναμη που μπορούμε να έχουμε.
1: Perché nel calcio, anch'io nella mia carriera, anche nei migliori anni, ci sono stati momenti delicati, momenti difficili, momenti dove i tifosi contestavano. Ma l'abbiamo superati e spesso siamo usciti vincenti e siamo usciti con grandi risultati. Questa è la mia opinione. Signora. Allora guardate, la cosa bella che io scherzando quando mi chiedono quanti anni hai.
2: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Io dico 46, non 64.
2: Εγώ λέω 46, όχι 64.
1: Perché più o meno è quando ho iniziato ad allenare, 20 anni fa.
2: Perché è perico ηλικία που ξεκίνησα να προπονώ πριν από 20 χρόνια.
1: In questi due anni ho guardato tante partite, ho visto.
2: Σε αυτά τα δύο χρόνια είδα πολλά μάτς.
1: E mi sento più moderno, più aggiornato, ma più esperto di quando.
2: Ενδερωμένος από ό,τι όταν ξεκινούσα.
1: Quindi vorrei fare un calcio bello che però porti il risultato perché poi alla fine ormai sono esperto di questo mondo ma questo vale in Grecia, vale in Italia, vale in Inghilterra. Il calcio ognuno può dire la sua e può vedere il calcio come vuole. Poi il calcio ognuno di noi può dire quello che vuole, può vedere quello
2: che vuole.
1: È come la frase di Pirandello, così è se vi pare. Però alla fine lo sa cosa conta. Alla fine lo sa cosa mettono tutti d'accordo.
2: Τέλος, αυτό που συμφωνούν όλοι είναι τα αποτελέσματα.
1: E in base agli obiettivi bisogna fare i risultati.
2: Όπως πρέπει να φέρουμε αποτελέσματα.
1: Alla fine ho visto tifosi sempre felici quando la squadra vince.
2: Έχω δει πάντα φιλάθλους χαρούμενους και ευτυχισμένους όταν έχουμε φέρει αποτελέσματα.
1: Piccole banalità, ma 23 anni di carriera mi hanno insegnato che poi la realtà è questa.
2: Πράγματα, αλλά μέσα σε 20 πράγμα έχω
1: μάθει. E quindi bisogna fare i risultati. E per fare i risultati. Devo tirare fuori dai giocatori il 110% delle proprie possibilità. Grazie.
3: Καλησπέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Ο Ηρακλής είναι η ζωντανή ιστορία της Θεσσαλονίκης. Είναι ένας από τους πλέον πολυνίκης, πολυαθλητικούς λόγους στην Ελλάδα. Και παρά το γεγονός ότι στο ποδόσφαιρο δεν έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους, έχει ένα μοναδικό ρεκόρ που να είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ αγωνιστικά από την πρώτη κατηγορία και έχει τρεις εξαγωνιστικούς προγραμμούς. Εσείς τι γνωρίζετε, ας πούμε, σχετικά με αυτό, δηλαδή έχετε ξέρετε κάτι από την αρχή από πριν, έχετε μάθει κάποια πράγματα το τελευταίο διάστημα και αν ας δώσουμε να σας προκαλεί κάποια πίεση σχετικά με το αυτό που θέλει να δει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος του Ηρακλή έχει στο μυαλό του, ο πολλής κόσμος που δυστυχώς δεν επιστρέφεται και τελευταία χρόνια, έχει στο μυαλό του την ομάδα που είναι μια από τις κορυφαίες.
1: Che devo dire io in questo momento? Io devo.
2: Τι να σας πω αυτή τη στιγμή.
1: Devo dire ai tifosi.
2: Πρέπει να πω στους φιλάθλους.
1: Quello che ho dentro che sento. Io per primo darò il massimo. Darò il massimo del mio.
2: Εγώ θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό.
1: Ai giocatori sarò il garante. Tra voi e i giocatori.
2: Στους παίκτες μεταξύ. Εγώ θα είμαι ουσιαστικά ο εγγύτης μεταξύ των παικτών και όλων.
1: Perché devono dare tutto quello che hanno in corpo per i tifosi, per la maglia, per il presidente. E tutte queste parole belle che si dicono vanno tradotte in fatti. Con il lavoro, con il sudore, con il rispetto dei ruoli. Il primo discorso che farò appena vedo i giocatori, rispetto dei ruoli, è la parola chiave del successo di un gruppo, di una società. Questa è la mia esperienza. 44 anni sono nel calcio, perché prima ho fatto il calciatore dalla Serie B alla Serie A, buoni livelli. 23 anni da allenatore e hanno detto, mi creda, che quello che ho detto è quello che fa la differenza.
2: Se riuscì.
1: Il difficile è poterlo fare e farlo vedere sul campo, io, la società e i tifosi. Ci vuole unione di intenti, di tutte le componenti, tifosi, società, allenatori e giocatori, tutti insieme.
2: Together. Ο προπονητής, ο πρόεδρος και οι φίλες. Πρέπει να είμαστε όλοι ένα.
1: E ultima cosa,
2: και ένα τελευταίο πράγμα.
1: A Livorno, quando io ho allenato il Livorno, io sono nato nella provincia di Livorno. E mi hanno accorto con i fischi, perché dicevano che nessuno è profeta in patria. Nessuno era mai riuscito a fare cose. E la mia carriera vera è iniziata con portare il Livorno in Serie A dopo 55 anni.
2: E ουσιαστικά η πραγματική μου εμπειρία ήταν ότι έφερα την Λιβόρνο μετά από 55 χρόνια. Την έφερα για πρώτη φορά στη Serie A.
1: Informatevi in 3 anni di Regina.
2: Μετά 3 χρόνια στην Regina.
1: Il presidente Foti cambiava 3 allenatori tutti gli anni per salvare.
2: Άλλαζε κάθε χρόνο 3 προπονητές για να καταφέρει.
1: Io sono stato l'unico e sono stato 3 anni.
2: Εγώ ήμουν ο μόνος που έμεινα για 3 χρόνια.
1: E abbiamo fatto il record di tutti i tempi.
2: Και κάναμε ρεκόρ.
1: Se vuole continuo.
2: Στην ιστορία της Regina σε όλο αυτό το χρόνο.
1: Quando io non ho
2: derogato,
1: lo sa cosa vuol dire? Derogato e ho lasciato andare. Quando io ho derogato al mio principio ho avuto qualche problema. Principi di lavoro, mio principio di lavoro. E oggi voi state tranquilli perché sono tornato il Mazzari di 46. No, quando di lavoro. Ho avuto qualche piccolo insuccesso.
2: Okay? Batte,
1: l'esperienza mi dice che oggi, se sono qua, devo tornarci con la mentalità di quando ho iniziato con Livorno e con la Regina. Questa è la miglior garanzia per me stesso e credo per la società. Ok, thank you. Grazie.
7: Grazie. Καλησπέρα. Welcome, coach.
4: Καλησπέρα,
7: θέλω να το ρωτήσω. Την ημέρα που θα φέρει τον Ηρακλή και τον Ζωσουμάσιο, τι θα τον άφηνε ικανοποιημένο, όποτε είναι αυτή η ημέρα, πώς δεν προσδιορίζει ότι χρονικά θα είναι έτοιμος ο Ηρακλής, ο Ματσάρη, δεδομένου ότι όπως είπε πολλά είναι από το σωπά, και αν θέλει και ένα μήνυμα για τον κόσμο στο μάτι. Ευχαριστώ.
1: Αλλά quando la squadra sarà pronta non ho capito.
2: Τι εννοείται όταν θα είναι έτοιμη η ομάδα?
1: Τι senso sarà pronta?
7: Τον Ηρακλή προγραμματίζεται ο ίδιος με βάση τους παίκτες που θα έρθουν και την προπονητική φιλοσοφία.
1: Allora, il mio sogno è, ripeto, io oggi è come se ho dato l'inizio alla nuova carriera.
2: Αυτό το που ονειρεύομαι ουσιαστικά πρέπει να σας πω ότι εγώ σήμερα είναι σαν να ξεκινώ μια καινούργια καριέρα.
1: Io devo avere la testa che la squadra è tornata.
2: Πρέπει να έχω στο μυαλό μου. Prima,
1: da poco, nella massima serie.
2: Ότι η ομάδα έχει λίγο χρόνο.
1: Devo mandare un messaggio oggettivo alle persone. Essendo un professionista serio, un dato di fatto è che la squadra ritorna per la prima volta nella massima serie. Se tutti lavoriamo con umiltà e tutto, io sono quello che ho detto inizialmente, che non mi pongo limiti. Io manderò in campo i giocatori che mi convinceranno che quando entreremo in campo con qualsiasi squadra,
2: anche
1: con la prima o con l'ultima in classifica, dobbiamo fare il massimo di quello che abbiamo preparato senza porci limiti, l'ho già detto. Altre parole in più un professionista non le dice in questi casi. Mi considero una persona seria e non faccio proclami inutili solo per prendere l'applauso della gente.
2: Λόγια τα οποία μπορεί να μην σταθούν, να μην στέκονται και αργότερα να μην γίνουν.
1: Okay. Ευχαριστώ.
8: Κόουτς, καλώς ήρθες. Πριν ρωτήσω, θέλω να κάνω μια διαπίστωση για να πω ότι η σωστή ερώτηση είναι στον κύριο Λύση, αν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Άντρα Ματσάρη. Να ρωτήσω τώρα, είστε έτοιμος να μείνετε πιστός στο σύστημα και στον τρόπο παιχνιδιού ο οποίος σας έκανε το βάρο του Ματσάρη το πιο μεγάλο πονητή και αν προτιμάτε να δουλεύετε με ένα μικρό ή με ένα πιο ευρύ ρόστερ δεδομένης
4: κρίσης.
8: Και αν προτιμάτε να δουλεύετε με μικρό ή ευρύ ρόστερ δεδομένης και της αλλαγής κατηγορίας στο μάτι.
1: Έχω καπίσει τον ρόστερ.
4: La Rosa.
1: Siccome grazie a Dio ho avuto la fortuna di allenare in Italia in tutte le fasce della Serie A, la regina aveva solo l'obiettivo della salvezza da sempre. Dopo aver fatto bene alla regina sono andato alla Sampdoria, che faceva sempre dodicesimo posto, e l'ho portata subito al sesto posto, Europa League in Italia, Europa League. Dopo la Sampdoria sono andato a Napoli. Questi sono fatti, constatabili. Napoli. Sono entrato alla sesta o settima giornata, non ricordo, mi
2: sembra.
1: Sest'ultimo in classifica.
2: Sest'ultimo.
1: Sest'ultimo in categoria. E nello stesso annata, con gli stessi giocatori, Europa League, sesto posto.
2: Le feste IAS.
1: L'anno dopo, secondo anno, terzo posto. Champion League. E quindi quarto anno vittoria della Coppa Italia dopo 25 anni.
2: Cosa voglio?
1: Perché ho citato, poi potrei continuare. Perché la rosa, il numero dei giocatori deve essere rapportato agli impegni.
2: Πρέπει να έχει μια συνεχή υποχρέωση μέσα στην
1: Σε λέει, guarda, una squadra che fa solo il campionato.
2: Αν κοιτάτε μόνο μια ομάδα που
1: Se guarda le presenze, giocano 16-17 giocatori al massimo.
2: 16-17 παίκτες στο ομάδο μέσα.
1: Se fai le coppe,
2: io,
1: ci vogliono 22-24 giocatori tutti uguali.
2: 22-24
1: Perché se giochi ogni tre giorni non puoi giocare con 16 giocatori forti. Alla quinta partita crollano. Sempre gli stessi. Quindi, cosa voglio dire? Credo di avere la fortuna e l'esperienza di aver fatto tutte le categorie. In una squadra che ha un solo impegno, il campionato e la Coppa di Grecia, ma
2: non,
1: è come la Coppa Italia in Italia. Io chiederò al presidente di farmi i 16 giocatori più forti possibile. E poi come ho fatto in altre squadre, come alla Regina, per fare 22 giocatori voglio tutti i giovani che io magari ne scopro uno. Uno o due bravo che magari valorizzo. Per esempio è capitato il secondo, no, non mi ricordo, il secondo anno a Napoli eravamo in difficoltà perché facevamo già le coppe. In una partita ho preso un ragazzo della primavera della seconda squadra. E l'ho fatto esordire a 17 anni, era Insigne.
2: Okay.
1: Ma non era nella rosa Insigne, è diventato.
2: Okay.
1: Questo sarebbe l'ideale anche qui, poterlo fare. Ok, thank you.
9: Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει εικόνα με βάση το. Αν υπάρχει εικόνα του περσινού ρόστερ, αν έχει αποφασίσει από αυτού που έχει δείξει αποστάσεω, ή αν αναμένει να του αξιολογήσει από κοντά πρώτα για να δει τι ταιριάζει με το πλάνο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάρα, πώ σε βολεύει να
1: φάρει μια νόβα ρόζα. No, allora io, come ho detto, ascolto molto la volontà.
2: Ακούω και σέβομαι την επιθυμία.
1: Di chi c'era prima di me.
2: Αυτού που υπάρχει, που υπήρχε πριν από μένα.
1: Io su questo do spazio giustamente alla società, ai suoi direttori sportivi. Sono loro che devono aiutarmi a dire questi dell'anno precedente. Che giocavano nella categoria inferiore, secondo loro sono all'altezza di stare con noi. Io onestamente ho detto al presidente e a tutti gli addetti della società, ecco perché ora sono carico, non vedo l'ora di andare sul campo.
2: Perché
1: io credo che in 15 giorni, ma 20. E in carriera mi sono sbagliato poche volte. Quando vedo i giocatori sul campo, faccio le prove, mi vedo. Sono in grado di relazionare la società e dire quello che penso della squadra. Ecco perché vorrei che il budget, il presidente, ne tenesse un po'. Per rimediare il budget, una parte del budget.
2: Se
1: aspettiamo di valutarli e magari fare qualche cosa negli ultimi giornali.
2: Okay.
1: Questa è la mia idea.
2: Okay.
9: Και επειδή είναι στον αφιερωτή, είναι ένα σχόλιο για την μάχη που έδωσε ο Ηρακλής να τον αποκτήσει.
10: Σε βολεντάρε, ο Ηρακλής,
4: che ha fatto un grande tentativo, ma non ce l'ha
1: fatta. Non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta.
4: Che lei ha voluto insistere, ma non è riuscito ad avere.
1: No, ma allora io queste sono cose. Ecco, io voglio. Questo penso di poter essere la persona giusta per dare dei buoni consigli. È una società che io l'ho dimostrato anche oggi che io ero abituato a lavorare, ad esempio, nelle migliori annate della mia carriera, ad esempio a Napoli, 4 anni, e le cose che ci diciamo in società devono rimanere tra di noi. Ad esempio, io credo che ci voglia l'allenatore che potrei essere io, che parla con un direttore sportivo. Il direttore sportivo sta fra il presidente e l'allenatore. E queste sono le tre persone che devono decidere le strategie della squadra. Se si parla tutti di calcio, tutti dicono la sua, si fa confusione. Ecco perché io insisto, non gli rispondo, perché poi magari la società è stata perfetta e purtroppo oggi parlano i procuratori dei giocatori, quindi è difficile poter. Ha capito? Quindi io non credo che il mio nome Zinni è uscito dalla mia bocca. Quindi in questa fase preferisco chiuderla qui. Ok, grazie.
10: Επειδή έκανε αναφορά και στο αρχικό διευθυντή, είναι στο πάνω ο Μάρκος Βασιλάς, ένας Έλληνας legend που έχει κατακτήσει το 2004, υπάρχει ο Ιωάννης Μανατίδης, αναφέρουν μερικούς από τους συνεργάτες που θα τρέξουν το Ιρακλή. Πώς αισθάνεται που έχει ανθρώπους δίπλα του και με αυτό το όνομα και με αυτή την καριέρα, κοινός ποδοσφαιράκος του
1: Ιωάννης. Mi raccomando, traduca bene. Chi gli ha detto a lei signor Basinas? Non ho capito. No, ma allora, io sono abituato prima di tutto con un direttore sportivo solo a parlare. Siccome sono in Grecia e non posso parlare io direttamente, ho come la signora qui un interprete. Un interprete che però riporta fedelmente quello che è il mio pensiero. In questo caso, nello staff ho preso il mio secondo. Vi faccio una confidenza, l'ho preso perché ha girato il mondo e parla bene, benissimo l'inglese. Quindi quando parlava lui con loro è come se parlassi io. Quindi se io dico a lui, dia al signore quello che ha detto lei, di fare questa trattativa, se poi non la fa, lui me lo riporta, non c'entra niente tutto il resto. Qui bisogna essere leali, precisi e corretti. Solo quello. L'unico problema che ci può essere è che parlate una lingua diversa dalla mia. Basta, solo quello. Prego. Prego, prego.
11: Καλησπέρα. Μας είπατε πριν τα τελευταία χρόνια που δεν ήσασταν σε κάποιο πάγκο ότι δεν είναι αυτό το κομμάτι. Ποια είναι η άποψή σας για το ελληνικό πρωτάθλημα και τα στοιχεία που πρέπει να έχει γραφεί στο στρατηγικό στόχο.
1: No, io il calcio greco lo conosco, l'ho guardato tante volte.
2: Il Copodossero Tornoriso, ecco di quale storia se di Copodossero.
1: Dico la verità, ho guardato la massima serie. E comunque è un calcio che proprio incarna quello che piace a me. Cioè un calcio bello aggressivo, un calcio forte, il calore della gente. Se voi pensate, io nella mia carriera sono andato a cercarmi i posti più caldi e più difficili. Se voi pensate, io sono andato quando ho iniziato dalla primavera del Bologna. La prima esperienza che ho avuto in C2, all'Acireale. La Cireale si chiama, Acireale, Sicilia. Dove il presidente Pulvirenti aveva cambiato 5 allenatori in un anno. E io sono andato lì, la mia carriera è iniziata lì. E grazie a Dio Pulvirenti poi mi ha voluto anche negli anni successivi e me ne sono andato io. Quindi a me le difficoltà mi gasano. E solitamente mi carico e mi esalto quando c'è queste situazioni che non mi piacciono. Grazie.
6: Πάγια λέω
4: ρωτσί.
6: Πρόεδρε.
12: Όποιος είναι ασχάνει, όποιος ρωτσί. Κύριε Πρόεδρε, προς εσάς θα μια ερώτηση που κυρίωσε με τον πραγματή. Η ερώτηση είναι επειδή γνωρίζουμε ότι ο Μοναβασούλης ήταν πάντα ανεξάρτητος όταν τα μάλα και ανήχε. Το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια ψηφοφορία στη Λίγκα, όπου ο Ηρακλής εντάχθηκε στην πλευρά του. Μάλιστα, ξέρετε πολλά σχόλια γι' αυτό. Έχετε να πείτε κάτι, είστε σε κάποια πλευρά, έχετε το ξεκαθαρίσει λίγο το θέμα. Γιατί είναι λίγο μπερδεμένο, ενώ το προφίλ του Μοναβασίου είναι πάντα ανεξάρτητο. Έτσι δεν μπορούμε να είμαστε τόσα χρόνια.
6: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ό,τι και να ψηφίσαμε, θα υπήρχαν κάποιοι που θα λέγανε κάτι. Γιατί πολύ απλά το ποδόσφαιρο με αυτή την ψηφοφορία φαίνεται χωρίς τα δύο. Τα κριτήρια λοιπόν τη θέση του Ηρακλή είναι τα εξής. Το πρώτο κριτήριο είναι το σύνολο του Ηρακλή. Ο Ηρακλής λοιπόν δεν είχε τηλεοπτικό σχόλιο. Βασανίστηκε πάρα πολλές εβδομάδες. Μίλησε με τις δύο ενδιαφερόμενες πλατφόρμες που έπαιρνε στα αγορά. Η δική μας άποψη ήταν ότι θα έπρεπε να είμαστε όλοι σε μια κεντρική τέτοια θέματα, να μην το χωρισμόν από το στάδιο. Δυστυχώς όμως οι μεγάλες ομάδες θέλουν να παίρνουν τα πολλά λεφτά και οι μικρές ομάδες τους φοραγούν. Εμείς λοιπόν διαλέξαμε πλατφόρμα η οποία μας έδωσε περισσότερα χρήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο θέμα που βάλατε στην ψηφοφορία. Η μία πλευρά μέσα στις προποθέσεις που βάζει είναι ότι μιλάει για κεντρική διακύβηση. Εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ αυτής άποψης. Ότι πρέπει το ποδόσφαιρο για να προοδεύσει πρέπει να υπάρξει κεντρική διακύβηση. Σήμερα λοιπόν τα μεγάλα σωματεία παίρνουν συμβόλαια 16 εκατομμυρίων, 14 εκατομμυρίων, 12 εκατομμυρίων και τα μικρά σωματεία παίρνουν ένα συμβόλαιο. Ειδικά αυτό που προσεφέρθηκε στον Ηρακλή είναι ότι είσαι νεοφώτιστος, δεν σου δίνουμε καμία εμπορική αξία, οι φύλαφοι σου δεν έρχονται στο γήπεδο, αλλά λοιπόν εμείς σου δίνουμε ένα συμβόλαιο 1.450.000 το πρώτο χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Εάν το αποδεχόμαστε, ήταν σαν να καταδικαζόμαστε και αυτήν την πρώτη φορά πρέπει να εγκαταλείψουμε την κατηγορία. Ψάξαμε, συζητήσαμε και καταλήξαμε. Βρήκαμε ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, βρήκαμε περισσότερα χρήματα. Επιλέξαμε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Σας απάντησα στο ερώτημα. Άρα το κριτήριο για μας είναι το συμφέρον του Ηρακλή. Εκπροσωπούμε τα συμφέροντα του Ηρακλή. Κανενός μεγάλου σωματείου. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε.
13: Κάτι για κότσου. Φίλος. Focus 103,6.